Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Sabato 13 giugno alle ore 21 in Piazza Milano, appuntamento con lo Strega Tour 2026 e con i finalisti di uno dei premi letterari più prestigiosi e conosciuti, presentati dalla giornalista radiofonica Alessandra Tedesco. Scopri dal vivo i 5 autori finalisti che verranno annunciati mercoledì 3 giugno. Un evento imperdibile per tutti gli amanti della lettura. L'evento si inserisce nel programma della terza edizione di Jesolo Libri, Parole e Idee. Per maggiori informazioni visita il sito www.comune.jesolo.be.it.

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. Sei serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

spazio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, tornano sul palco venerdì 19 giugno al Palaturismo alle ore 21 con una nuova avventura comico-teatrale. Tra gag fulminanti, dialetto veneto che profuma di casa, momenti musicali e quella comicità fresca e surreale tipica

Rocco viene trascinato in un vortice di situazioni esilaranti. Ma tra una risata e l'altra, incalmati, ricorda anche che siamo tutti collegati. Tutti innestati verso la felicità. Maggiori info su prenotazioni e prezzi dei biglietti sul sito www.jesolo.it.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

0: questo treno per... Qui sto sotto di te.
1: Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

Jesolo, irrompe l'ironia sarcastica di Andrea Pennacchi in Poiana Rock. L'evento in programma il 21 giugno alle ore 21 nell'area Bennati. Una serata in cui il teatro incontra la musica della Revenge Tanco Band, capitanata da Giorgio Gobbo. I biglietti acquistabili su www.ticketone.it e presso Foto al Mare in via Bafile 86. Maggiori informazioni sul sito www.jesolo.it.

Città di Jesolo ospita la sesta edizione del torneo di padel dedicato a celebrità del mondo dello sport, dello spettacolo e dell'informazione. Sabato 13 e domenica 14 giugno al Republic Sport Village in via Silvio Piola 2, grandi nomi come Gils Rocca, Moreno Morello, Elisa Di Francisca e molti altri si sfideranno in un torneo imperdibile. E sabato sera il divertimento si sposta in Piazza Milano con il VPC Village.

DJ set e il grande show live condotto da Stefano Meloccaro ed Eva Gini. Per maggiori informazioni visita il sito www.comune.jesolo.be.it.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Ancora grandi emozioni sul mare. Il Festival Acqua 2026 a Jesolo arriva al suo gran finale nell'Arenile di Piazza Brescia. Tre eventi unici alle ore 20:30 da vivere sulla spiaggia. Lunedì 22 giugno, le storie di Mauro Corona. Martedì 23, lo show spettacolare di Dardust. E domenica 26 giugno, la chiusura della rassegna con Stefania Andreoli. Evento di Dardust a pagamento. Gli altri appuntamenti sono gratuiti. Prendi il tuo telo mare e vieni a vivere il gran finale di Acqua 2026. Biglietti e dettagli su festivalacqua.it.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

0: La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.
1: You used to call me on my. You used to. Yeah.

economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

il rumore del mare, la sabbia sotto i piedi e la grande musica. Parte a Jesolo la quarta edizione del Festival Acqua 2026. Dall'Arenile di Piazza Brescia ecco i primi imperdibili appuntamenti alle 20:30. Si parte il 9 giugno con il piano di Rafael Gualazzi, il 10 il podcast live di Stefano Nazzi e il 12 le canzoni di Niccolò Fabi. E domenica 14 giugno sveglia presto, alle 5:45 c'è il concerto all'Alba di Pacifico. Eventi gratuiti a pagamento, nessun posto a sedere. Porta il tuo telo e goditi lo spettacolo sulla sabbia. Biglietti e dettagli su festivalacqua.it.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

25 luglio 2026 dalle ore 17 nella spiaggia del Faro di Jesolo torna l'evento più pazzo dell'estate, dove musica, energia e divertimento si fondono in un'atmosfera fuori dal comune. Random, questa è la parola che dovete tenere a mente, dove ogni momento è una sorpresa, ogni angolo della festa può trasformarsi in qualcosa di inaspettato. Per maggiori informazioni nel sito www.jesolo.it.

scritto in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Sa comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

silenzio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

25 luglio 2026 dalle ore 17 nella spiaggia del Faro di Jesolo torna l'evento più pazzo dell'estate, dove musica, energia e divertimento si fondono in un'atmosfera fuori dal comune. Random, questa è la parola che dovete tenere a mente, dove ogni momento è una sorpresa, ogni angolo della festa può trasformarsi in qualcosa di inaspettato. Per maggiori informazioni nel sito www.jesolo.it.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mac.
2: Benvenuti a tutti, buon venerdì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, tutto bene? Mi auguro di sì. Venerdì, un passetto sempre più vicino a quello che sarà il weekend. Poi con queste belle giornate è tutto più bello, lo viviamo con più entusiasmo. Vi faccio una domanda semplice per iniziare il nostro appuntamento. Qual è stata l'ultima foto che avete stampato? Stampato per davvero, che non avete tenuto solo sul telefono, poi magari cancellata o dimenticata col tempo, ma proprio siete andati in un posto, in un luogo per stamparla. Pensateci, dopo parliamo di questo.

0: Mac.
1: Parliamo di foto, cari amici, come primo argomento di questo venerdì insieme all'interno di The Mag. Le foto oggi ne facciamo tantissime per qualsiasi cosa durante la nostra giornata, ma non vengono stampate. È una cosa retro, è una cosa vintage. Quali sono le foto che vengono stampate? Quelle del matrimonio, no? Fai l'album, ma normalmente, almeno per le persone che conosco io, stampano solo le foto del proprio matrimonio. Invece adesso le cose stanno cambiando, sta tornando di moda questa cosa di stamparle, quindi album, polaroid, collage sui muri, immagini infilate dentro ai libri o anche piccole immagini attaccate ai frigoriferi. Ecco, molti raccontano che stampare una foto le dà improvvisamente peso, le dà importanza, perché per scegliere cosa stampare devi decidere davvero cosa vuoi conservare. Infatti stanno tornando fortissimo anche piccoli negozi fotografici con delle stampanti istantanee, corner dedicate proprio nei centri commerciali, ed è una tendenza molto interessante perché va contro l'idea del contenuto usa e getta, oppure fotografa e dimenticati di quella foto. Una foto stampata occupa spazio, si rovina, invecchia con te, ed è proprio questo, secondo me, il bello.
2: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta,

stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: Siamo arrivati anche all'appuntamento con le stelle del 12 di giugno. Buona giornata a tutti voi, ben ritrovati. Vediamo subito, partendo dall'Ariete, che cosa ci aspetta per oggi. Allora Ariete, mente più lucida del consueto e fantasia fervida. Toro, l'atmosfera odierna sarà leggera e piacevole. Gemelli, dovrete risolvere rapidamente un problema familiare. Cancro, la vostra intraprendenza sarà notevolmente aumentata. Leone, contate su di un maggiore ottimismo per risolvere i problemi. Vergine, le stelle vi saranno amiche per tutta la giornata. Bilancia, non trascurate il partner e cercate di dedicargli maggiori attenzioni. Scorpione, preparatevi ad affrontare una giornata un pochino turbolenta. Sagittario, registrerete un miglioramento della situazione generale e Capricorno, le stelle lasciano intravedere forti possibilità di successo. Acquario, vi troverete a usare armi più efficaci per risolvere i vostri problemi. Concludiamo come sempre con i pesci, fate tesoro delle vostre energie nel corso della giornata e con questo direi che per questo 12 giugno sia tutto, quindi l'appuntamento con l'oroscopo è per domani.
1: La

Ancora grandi emozioni sul mare. Il Festival Aqua 2026 a Jesolo arriva al suo gran finale nell'Arenile di Piazza Brescia. Tre eventi unici alle ore 20:30 da vivere sulla spiaggia. Lunedì 22 giugno le storie di Mauro Corona. Martedì 23 lo show spettacolare di Dardust. E domenica 26 giugno la chiusura della rassegna con Stefania Andreoli. Evento di Dardust a pagamento. Gli altri appuntamenti sono gratuiti. Prendi il tuo telo mare e vieni a vivere il gran finale di Aqua 2026. Biglietti e dettagli su festivalacqua.it.

sotto i piedi e la grande musica. Parte a Jesolo la quarta edizione del Festival Acqua 2026. Dall'Arenile di Piazza Brescia ecco i primi imperdibili appuntamenti alle 20:30. Si parte il 9 giugno con il piano di Rafael Gualazzi, il 10 il podcast live di Stefano Nazzi e il 12 le canzoni di Niccolò Fabi. E domenica 14 giugno sveglia presto, alle 5:45 c'è il concerto all'alba di Pacifico. Eventi gratuiti a pagamento, nessun posto a sedere. Porta il tuo telo e goditi lo spettacolo sulla sabbia. Biglietti e dettagli su festivalacqua.it.

Oggi, cari amici, quando ci troviamo all'interno di un ristorante e finalmente, dopo un certo languorino, arriva il nostro piatto, succede sempre la stessa cosa. Telefono fuori, foto, veloce, luce controllata, magari anche un mini video, ricontrolliamo, tutto bene, il contenuto può essere pubblicato, lo pubblichiamo e poi dopo iniziamo a mangiare il pasto. Invece un ristorante ha deciso di andare completamente controcorrente. Nuova regola, non si possono fotografare i piatti, non per snobismo, ma per un motivo preciso. Il proprietario aspetta che molte persone ormai vivevano l'esperienza più attraverso lo schermo che attraverso il gusto, piatti che si raffreddavano mentre magari quella persona lì stava cercando il contenuto perfetto, l'inquadratura perfetta. La cosa assurda è che il divieto ha funzionato come pubblicità incredibile, perché la gente ha iniziato a parlarne ovunque. Molti clienti hanno raccontato che senza telefono sul tavolo l'esperienza è cambiata davvero, si parla di più, si mangia subito, ci si concentra sui sapori invece che sul contenuto da pubblicare. E fa sorridere questa cosa, perché per vivere meglio, no, un'esperienza in questo 2026, bisogna vietare la possibilità di mostrarla, l'esperienza, a qualcun altro.

0: 9.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. La prospettiva di un accordo tra Stati Uniti e Iran torna al centro della crisi in Medio Oriente. Donald Trump ha dichiarato che la firma potrebbe arrivare già nel fine settimana e portare alla riapertura dello stretto di Hormuz. Al centro del negoziato ci sono lo sblocco dei fondi iraniani congelati, la gestione della tregua nell'area e la ripresa dei colloqui sul programma nucleare. Anche Israele guarda con favore all'intesa, purché preveda limiti alle attività nucleari e missilistiche di Teheran. Dall'Iran arrivano però segnali prudenti. Nessun testo sarebbe stato ancora approvato ufficialmente, si attende il via libera definitivo della guida suprema, Mojtaba Khamenei. Sembra intanto tornata la calma a Belfast dopo due notti di violenti disordini scoppiati in seguito all'accoltellamento del quarantenne Stephen O'Gilvy da parte di un rifugiato sudanese. Nelle ultime ore sono state segnalate soltanto alcune manifestazioni pacifiche. Migliorano le condizioni dell'uomo, che ha perso un occhio e riportato gravi ferite alla testa e alla schiena e potrebbe essere risvegliato dal coma farmacologico entro le prossime 48 ore. Nei giorni scorsi gli scontri avevano provocato 12 agenti feriti e 16 arresti. Il premier britannico Keir Starmer ha condannato le violenze e starebbe valutando un rafforzamento delle misure contro l'immigrazione irregolare. Prosegue alle Canarie il viaggio apostolico di Papa Leone XIV. A Gran Canaria il pontefice ha richiamato l'attenzione sul dramma delle migrazioni, affermando che la dignità umana non ha passaporto e invitando il mondo a non abituarsi a mari che diventano cimiteri. A luglio il Papa proseguirà il suo percorso lungo le rotte migratorie con una visita a Lampedusa. Torniamo in Italia, nuovi sviluppi nell'inchiesta sulla banda della Uno Bianca. Fabio Savi avrebbe risposto ad alcune domande dei magistrati della Procura di Bologna, che stanno verificando l'eventuale coinvolgimento di altre persone oltre ai 6 componenti già condannati per le azioni del gruppo criminale che tra il 1987 e il 1994 provocò 23 morti e oltre 100 feriti. In chiusura ai mondiali di calcio, buon esordio per il Messico, che nella partita inaugurale ha superato il Sudafrica 2-0 grazie alle reti di Quiñones e Jiménez. Nell'altra gara del gruppo A, la Corea del Sud ha battuto in rimonta la Repubblica Ceca per 2-1. Messico e Corea del Sud guidano così il girone dopo la prima giornata. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi. New truck,

ci sei. È quasi un anno che se ci lasciamo poi ci rimettiamo a ridere dopo le guance rosse, la solita cosa che poi mi

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mac.
2: Avete mai perso più del dovuto di tempo aspettando i mezzi pubblici? Ecco, quando si perde quel tempo non è esattamente uno dei momenti più emozionanti della giornata, no? C'è gente stanca, sempre con i telefoni in mano, perché cos'altro puoi fare? E ci sono questi sguardi persi da parte di tantissime persone. E in una città invece hanno deciso di contrastare questa attesa con qualcosa di diverso. In alcune fermate sono comparse delle altalene vere, piccole altalene semplici, utilizzabili da sia adulti che bambini. All'inizio tutti pensavano fosse una trovata pubblicitaria, poi invece la gente ha iniziato davvero ad usarle. E le immagini sono diventate virali perché vedere degli adulti tutti ben sistemati, pettinati, in giacca e cravatta, che si dondolano aspettando l'autobus, fa un certo effetto, no? Crea quasi quella scena assurda, surreale. Il punto però è un altro. Molti urbanisti stanno parlando sempre di più del concetto di città giocabile, città che non devono essere soltanto efficienti ma anche leggere, molto umane, capaci di creare piccoli momenti positivi nella nostra routine. E forse basta davvero poco, no? Perché certe volte non serve rivoluzionare completamente una città, ci vuole tempo, iter burocratici e tutto il resto. Magari basta solo aggiungere un'altalena, in questo caso nel posto giusto, e il gioco è fatto.
0: Il viaggio sulla spiaggia di Jesolo continua. Entra nel vivo il Festival Acqua 2026 all'Arenile di Piazza Brescia. Una settimana di grandi emozioni, sempre alle 20:30. Martedì 16 giugno, l'ironia di Chiara Francini. Il 17, il rock di Omar Pedrini. E il 19, la psicologia di Agnese Scappini. E per un risveglio magico, domenica 21 giugno alle 5:45, non perdere il concerto all'alba con la musica di

Andrea Avanzo. Tutti gli eventi della settimana sono gratuiti. Nessun posto a sedere. Porta il tuo telo e goditi lo spettacolo sulla sabbia. Scopri il programma completo su festivalacqua.it.

Sabato 13 giugno alle ore 21 in Piazza Milano, appuntamento con lo Strega Tour 2026 e con i finalisti di uno dei premi letterari più prestigiosi e conosciuti, presentati dalla giornalista radiofonica Alessandra Tedesco. Scopri dal vivo i 5 autori finalisti che verranno annunciati mercoledì 3 giugno. Un evento imperdibile per tutti gli amanti della lettura. L'evento si inserisce nel programma della terza edizione di Jesolo Libri, Parole e Idee. Per maggiori informazioni visita il sito www.comune.jesolo.be.it.

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: A Radio Jesolo Web
2: è tempo di The Mag.
3: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.
4: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo.

0: 10.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata e ben ritrovati con informazione dalla città a cura dell'ufficio stampa del Consorzio di Imprese Turistiche Jesolo Venice. I comuni di Jesolo e Sandona di Piave, insieme al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, hanno definito un accordo di programma finalizzato alla ricostruzione dei due ponti sul canale Bovarosa. L'intesa disciplina la collaborazione tra i tre enti per la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza delle infrastrutture che saranno demolite e ricostruite. I due manufatti interessati sono il ponte tra via Tram e via San Pio X e quello tra via San Marco e via Argine San Marco. Realizzati nel 1934 nell'ambito delle opere di bonifica del territorio, costituiscono oggi un collegamento strategico per la mobilità locale, per le attività agricole, ma anche per i flussi turistici dell'area. Con questo accordo, ha detto il sindaco Christopher De Zotti, consolidiamo una collaborazione istituzionale che consentirà di affrontare in modo efficace un intervento atteso e necessario per il territorio. Ed a proposito di territorio, da ricordare che domani, sabato 13 giugno, parte ufficialmente la programmazione della nuova edizione di Equilibrium in Festa, l'appuntamento che ogni anno richiama residenti e visitatori alle celebrazioni del santo patrono San Giovanni Battista di Jesolo Paese. Dunque alle 21 di domani, sabato, in piazza Primo Maggio, in occasione dell'anniversario del Corpo dei Bersaglieri, il concerto della fanfara dei Bersaglieri. Poi la programmazione, diciamo quella più ufficiale, quella più sentita e coinvolgente, di fatto inizierà da giovedì prossimo, giovedì 18 giugno. Comunque appuntamento domani in piazza del concerto della fanfara dei Bersaglieri e quindi in festa, naturalmente richiama anche al nome della città. Fin dal Medioevo la comunità locale si sviluppò attorno alla pieve dedicata al santo, considerato simbolo di fede, rinascita e protezione della popolazione lagunare. La scelta di San Giovanni Battista non è casuale. Il santo, che nella tradizione cristiana annuncia la venuta di Cristo e battezza nelle acque del Giordano, era particolarmente venerato nelle comunità legate all'acqua e alla pesca, attività che per secoli hanno rappresentato la principale risorsa economica del territorio jesolano. E chiudiamo ricordando il prossimo appuntamento di Festival Acqua, Festival Acqua, che tra l'altro ha fatto registrare una sold out per quanto riguarda giovedì 11, quindi ieri sera, con il concerto di Niccolò Fabi sulla spiaggia di Piazza Brescia. Dunque domenica 14 giugno alle 5:45 Pacifico, con concerto, voce e pianoforte. In questo caso l'ingresso è libero. E con questo è tutto. Per altre informazioni sulla città, i suoi eventi, le sue eccellenze, www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
3: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.
4: Hey girls, the boys, superstar DJs.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Insomma, ci siamo, anche questo weekend è arrivato, possiamo dirlo, ma sì, insomma, venerdì mattina ci siamo, venerdì 12 di giugno. Eccoci qui, questa è Radio Jesolo Web, anche oggi alle porte di questo nuovo fine settimana, pronti per andare a conoscere i tanti, tantissimi eventi che anche questo weekend il nostro territorio è pronto ad offrire.
1: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
2: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
3: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Siamo arrivati anche all'appuntamento con le stelle del 12 di giugno. Buona giornata a tutti voi, ben ritrovati. Vediamo subito, partendo dall'Ariete, che cosa ci aspetta per oggi. Allora Ariete, mente più lucida del consueto e fantasia fervida. Toro, l'atmosfera odierna sarà leggera e piacevole. Gemelli, dovrete risolvere rapidamente un problema familiare. Cancro, la vostra intraprendenza sarà notevolmente aumentata. Leone, contate su di un maggiore ottimismo per risolvere i problemi. Vergine, le stelle vi saranno amiche per tutta la giornata. Bilancia, non trascurate il partner e cercate di dedicargli maggiori attenzioni. Scorpione, preparatevi ad affrontare una giornata un pochino turbolenta. Sagittario, registrerete un miglioramento della situazione generale e Capricorno, le stelle lasciano intravedere forti possibilità di successo. Acquario, vi troverete a usare armi più efficaci per risolvere i vostri problemi. Concludiamo come sempre con i pesci, fate tesoro delle vostre energie nel corso della giornata e con questo direi che per questo 12 giugno sia tutto, quindi l'appuntamento con l'oroscopo è per domani.

città di Jesolo ospita la sesta edizione del torneo di padel dedicato a celebrità del mondo dello sport, dello spettacolo e dell'informazione. Sabato 13 e domenica 14 giugno al Republic Sport Village in via Silvio Piola 2, grandi nomi come Gils Rocca, Moreno Morello, Elisa Di Francisca e molti altri si sfideranno in un torneo imperdibile. E sabato sera il divertimento si sposta in piazza Milano con il VPC Village, food truck, DJ set e il grande show live condotto da Stefano Meloccaro ed Eva Gini. Per maggiori informazioni visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

Ancora un buon venerdì 12 di giugno al popolo, agli ascoltatori di Radio Jesolo Web, da parte mia, da parte di Ale. Ne approfitto anche per ricordarvi che proprio perché è venerdì, così come del resto accade ogni venerdì, fino alle 13, già dalle 8:30 di questa mattina, in Piazza Kennedy vi aspetta il mercato settimanale.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Appuntamento con il paddle VIP nel weekend a Jesolo. Pensate, si disputa quella che è la sesta edizione di questo torneo dedicato proprio a celebrità del mondo dello sport, dello spettacolo e dell'informazione. Ne abbiamo già parlato, ne abbiamo già anticipato nel corso dei giorni scorsi anche qui su Radio Jesolo Web. Ci avete però chiesto qualche nome dei VIP che parteciperanno. Allora vi dico che ci sarà Gilles Rocca, Stefano Melocaro, Moreno Morello, Agata Centasso, Elisa Di Francisca, Giuseppe Signori, Matteo Bassetti e molti, molti altri.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

battito sembra di galleggiare sopra ad un mare statico, statico. Stringimi e avvolgimi, poi lasciami respirare. Serotonina, cercasi.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Il grande mondo della letteratura italiana torna protagonista a Jesolo, perché dopo quello che è stato il successo dello scorso anno, la nostra città torna ad ospitare, pensate, per il secondo anno consecutivo, lo Strega Tour 2026, portando quindi in Riva al Mare uno degli appuntamenti culturali più prestigiosi del panorama nazionale. L'appuntamento, segnatelo, è fissato per sabato 13 giugno alle ore 21 in Piazza Milano con una speciale anteprima di Jesolo Libri, Parole e Idee, la rassegna culturale che ogni estate richiama grandi nomi della narrativa italiana. Sul palco saliranno infatti i finalisti del Premio Strega 2026, pronti a raccontarsi al pubblico, ma anche a presentare quelle che sono le loro opere. Ci sarà Teresa Ciabatti con Donna Regina, Michele Mari con I Convitati di Pietra, che tra le altre cose è già vincitore del Premio Strega Giovani, Matteo Nucci con Platone, Una storia d'amore, Alcide Pierantoni con Lo Sbilico, Bianca Pizzorno con La Sonnambula ed Elena Rui con Vedove di Camus. Sarà una serata davvero speciale, dedicata ai libri, alle idee, ma anche al confronto diretto con alcuni tra i protagonisti della narrativa contemporanea italiana, guidata dalla giornalista radiofonica Alessandra Tedesco, che condurrà l'incontro. Ecco, l'evento anticipa, sarà una sorta di anteprima di quella che è la rassegna Jesolo Libri, Parole e Idee, che entrerà nel vivo dal 13 al 18 luglio, quindi tra un mesetto, con 6 serate consecutive, ma anche con ospiti di primo piano come Stefania Auci, Gianrico Carofiglio, Enrico Galiano, Alessia Gazzola e Federico Rampini, oltre alla cinquina finalista del premio Campiello. Tutti gli appuntamenti, questa è la cosa importante, saranno ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. L'appuntamento è nella centrale Piazza Milano. In caso di maltempo si svolgeranno invece al Teatro Vivaldi di Jesolo.

E domenica mattina, praticamente all'alba, perché l'appuntamento sarà alle 5:45 nell'arenile di Piazza Brescia per il Festival Acqua. Ci sarà Pacifico in un concerto voce e pianoforte.

15 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. Sei serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

Bene amici, anche questa puntata è giunta al termine, io mi fermo qui, vi auguro un buon venerdì pomeriggio, noi ci risentiremo sempre qui su Radio Jesolo Web a partire da lunedì. Ciao!

l'enorme successo della prima edizione, Aperi Show torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria, tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

0: 12 e 3 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata e ben ritrovati con informazione dalla città a cura dell'ufficio stampa del Consorzio di Imprese Turistiche Jesolo Venice. I comuni di Jesolo e San Donà di Piave, insieme al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, hanno definito un accordo di programma finalizzato alla ricostruzione dei due ponti sul canale Bovarosa. L'intesa disciplina la collaborazione tra i tre enti per la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza delle infrastrutture che saranno demolite e ricostruite. I due manufatti interessati sono il ponte tra via Tram e via San Pio X e quello tra via San Marco e via Argine San Marco. Realizzati nel 1934 nell'ambito delle opere di bonifica del territorio, costituiscono oggi un collegamento strategico per la mobilità locale, per le attività agricole, ma anche per i flussi turistici dell'area. Con questo accordo, ha detto il sindaco Christopher De Zotti, consolidiamo una collaborazione istituzionale che consentirà di affrontare in modo efficace un intervento atteso e necessario per il territorio. Ed a proposito di territorio, da ricordare che domani, sabato 13 giugno, parte ufficialmente la programmazione della nuova edizione di Equilibrium in Festa, l'appuntamento che ogni anno richiama residenti e visitatori alle celebrazioni del santo patrono San Giovanni Battista di Jesolo Paese. Dunque alle 21 di domani, sabato, in piazza Primo Maggio, in occasione dell'anniversario del Corpo dei Bersaglieri, il concerto della fanfara dei Bersaglieri. Poi la programmazione, diciamo quella più ufficiale, quella più sentita e coinvolgente, di fatto inizierà da giovedì prossimo, giovedì 18 giugno. Comunque appuntamento domani in piazza del concerto della fanfara dei Bersaglieri e quindi in festa, naturalmente richiama anche al nome della città. Fin dal Medioevo la comunità locale si sviluppò attorno alla pieve dedicata al santo, considerato simbolo di fede, rinascita e

0: protezione della popolazione lagunare. La scelta di San Giovanni Battista non è casuale. Il santo, che nella tradizione cristiana annuncia la venuta di Cristo e battezza nelle acque del Giordano, era particolarmente venerato nelle comunità legate all'acqua e alla pesca, attività che per secoli hanno rappresentato la principale risorsa economica del territorio jesolano. E chiudiamo ricordando il prossimo appuntamento di Festival Acqua, che tra l'altro ha fatto registrare una sold out per quanto riguarda giovedì 11, quindi ieri sera, con il concerto di Nicolò Fabi sulla spiaggia di Piazza Brescia. Dunque domenica 14 giugno alle 5:45 Pacifico, con concerto, voce e pianoforte. In questo caso l'ingresso è libero. E con questo è tutto. Per altre informazioni sulla città, i suoi eventi, le sue eccellenze, www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, tornano sul palco venerdì 19 giugno al Palaturismo alle ore 21 con una nuova avventura comico-teatrale. Tra gag fulminanti, dialetto veneto che profuma di casa, momenti musicali e quella comicità fresca e surreale tipica di Marco e Pippo, il pubblico viene trascinato in un vortice di situazioni esilaranti. Ma tra una risata e l'altra, incalmati, ricorda anche che siamo tutti collegati, tutti innestati verso la felicità. Maggiori info su prenotazioni e prezzi dei biglietti sul sito www.jesolo.it.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: to talk about.
1: A Jesolo, irrompe l'ironia sarcastica di Andrea Pennacchi in Poiana Rock. L'evento in programma il 21 giugno alle ore 21 nell'area Bennati. Una serata in cui il teatro incontra la musica della Revenge Tanco Band, capitanata da Giorgio Gobbo. I biglietti acquistabili su www.ticketone.it e presso Foto al Mare in via Bafile 86. Maggiori informazioni sul sito www.jesolo.it.
2: Girl, I'm about to have a panic attack.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Impeccabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: C'è aria di weekend, inizia il nostro venerdì insieme. Ciao a tutti e ben ritrovati al Comedy Radio Show. Come
2: ciao,
1: stai?
2: Ale, bene tu?
1: Io bene, però non è che ho detto c'è
2: cosa?
1: Aria di weekend, cioè ho detto c'è aria di weekend, ma in realtà io non vedo l'ora di dormire tutto sabato e
2: tutto weekend
1: domenica.
2: Si può dormire, non è che tutti vanno al mare, io andrò al mare.
1: Tu andrai al mare, andrai a ballare, andrai a fare la baldoria.
2: Sì, la baldoria.
1: Tu vuoi fare la baldoria.
2: State alla casa, ti ricordi?
1: Sì, mi ricordo sì, purtroppo.
2: E usciamo!
1: A proposito, parliamo oggi di casi umani, il caso umano della settimana.
2: Questa settimana abbiamo la persona che ti chiede un favore piccolissimo, che piccolissimo non è.
1: Anzi,
2: è quello che
1: contrario.
2: Inizia, sì, che inizia con sciocchezza e poi finisce per rovinarti la giornata.
1: No, non ci roviniamo la giornata, anzi noi apposta ve lo raccontiamo per poterli individuare
2: ed evitare
1: questi casi umani. Poi continueremo con sai che ultimamente mi piace introdurre delle curiosità dal mondo animale, quindi
2: sì,
1: strano
2: vero,
1: ma vero,
2: cose carine, sì.
1: Natural Edition. Una notizia che arriva dalla Francia.
2: Sì.
1: E, non so se spoilerarvi qualcosa, c'entrano i cervi, ok?
2: Cervi francesi
1: un po' sballati, ecco. Tra poco ne parliamo. Poi continueremo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Indovina un po'.
2: Frasi sui muri, no. Battute brutte,
1: sì. Di nuovo, dai.

Grigli Roventi. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Comincia ufficialmente il nostro Comedy Radio Show. Peccato che è fuori onda. Ogni tanto ti
2: guarda, soprattutto questo,
1: sì,
2: fuori onda.
1: Ti dovrei registrare, no, e mandarti in onda a tradimento. Ma
2: questo
1: parliamo...
2: è da ricatto, sì, addirittura, sì. Ma andiamo avanti.
1: Parliamo del caso umano della settimana, che è meglio.
2: Sì, la persona appunto che ti chiede un favore piccolissimo, che piccolissimo non è. È quella persona che ti ferma con un sorriso innocente e dice: senti, ti chiedo un favore piccolissimo. E tu ingenuo rispondi: dimmi. Errore, perché da lì in poi la tua vita cambia. Come funziona il loro trucco psicologico di questo caso umano? Loro usano la parola piccolissimo come arma di distrazione di massa. È il loro abracadabra. Mi accompagni un attimo? È dall'altra parte della città. Mi aiuti un secondo? Devi smontare un mobile. Mi fai un favore minuscolo? Devi fare una telefonata che dura 40 minuti. È una sciocchezza? Non lo è? Mai. Allora tu, immaginiamo la scena, tu sei tranquillo, stai vivendo la tua vita normale, anche banale, no? Arriva il messaggio, ti chiedo un favore piccolissimo, tu rispondi dimmi, e loro ti mando un vocale, il vocale dura 3 minuti e 47 secondi.
1: C'è una roba contortissima da risolvere.
2: Un preambolo inutile, un contesto che non ti serve, un problema che non è tuo, un favore che richiede competenze che non hai. Queste persone... Perché qual è la verità psicologica dietro questi casi umani? Che non chiedono favori, delegano la loro vita. E lo fanno con la leggerezza di chi ti chiede una gomma da masticare. Allora, qual è la strategia per sopravvivere a questi casi umani? La tecnica del che tipo di favore? Chiedi subito dettagli, li spaventa.
1: Certo, certo.
2: Il loro antigiove.
1: Dipende, mi fai un favore, dipende.
2: Dipende. Anche un'ottima risposta per uscirne. Oppure la tecnica del ora non posso, ma scrivimi domani. Ma loro troveranno un'altra vittima. Domani si dimenticano. Oppure scrivono un altro. La tecnica del ribaltamento, certo, ma poi ne chiedo uno io a te. E li spariscono.
1: È vero.
2: E quindi ricordate, amiche e amici del Comedy, quando qualcuno dice è un favore piccolissimo, non è piccolo, è un trasloco emotivo.

economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Il caso umano di questa settimana è colui o colei che ti dice: ti posso chiedere un favore piccolissimo? E piccolissimo non è mai. Come uscirne? Beh, il nostro Ale ci ha dato qualche idea.
2: E soprattutto come individuarlo.
1: No, tra l'altro, secondo me, io stavo pensando a un'altra cosa mentre prima raccontavi, che spesso è il, diciamo, come dire, la... il connubio perfetto di incontro tra casi umani, perché caso umano è chi delega la vita, ma caso umano è anche chi non riesce a dire mai di no a nessuno, tipo me.
2: Non un caso umano, ma pure io sono ora un po' di più,
1: cioè, se io
2: a dire
1: non
2: no.
1: Ti conosco, ti incontro per strada e tu mi chiedi un favore, io te lo faccio.
2: Sì, anche io sono così,
1: no.
2: Ma io ho fatto anche l'autostop, cioè ho accolto una signora in macchina. Tra l'altro, avendo paura tutto il tragitto, una signora incinta.
1: Paura della signora.
2: Eh sì, perché era una signora incinta che mi ha fermato.
1: Certo.
2: E l'ho fatta salire.
1: Cioè,
2: e gli ho detto: guarda,
1: in macchina.
2: No, avevo paura che non fosse vera la pancia e che mi derubava.
1: Ah,
2: e beh, vedi i film, uno.
1: Certo.
2: Che... Invece lei era veramente incinta. Mi ha detto: ti prego, mi raggiungi l'autobus. Io ho superato le macchine. Era in salita questa strada. Ho superato l'autobus di molto. Sono arrivata alla fermata, l'ho lasciata alla fermata.
1: Carino.
2: Lei mi voleva pagare, ho detto: ma ti prego, ma scendi.
1: Posso dirti?
2: Ho fatto anzi in bocca al lupo.
1: Te posso dire, ma la potevi accompagnare all'ospedale?
2: No, no, non doveva partorire. No, era molto incinta, ma non era partoriente. Non riusciva con la pancia a raggiungere l'autobus.
1: Vabbè, comunque io l'avrei accompagnata dove doveva andare.
2: No, però se non mi ha chiesto così vuol dire che forse era proprio lontano.
1: Se voleva fare i fatti suoi, giustamente.
2: Forse quello.
1: Vabbè, andiamo ai messaggi.
2: Andiamo da Elena. Ciao Elena, che scrive: la mia amica mi ha chiesto un favore piccolissimo, passare a prendere un pacco. Era un mobile in tre scatole. Ora ho mal di schiena e un'amicizia in meno.
1: Sì.
2: Ma dai, ma un mobile in tre scatole poi da sola, ma aiutala almeno, no? Vabbè. Poi Giorgio, ciao Giorgio.
1: Ciao,
2: il mio collega scrive: sì, il mio collega mi dice: mi aiuti un secondo con una cosa? Era la dichiarazione dei redditi.
1: Oh mamma.
2: Alla fine gli ho detto:
1: mia madre fa così.
2: Mamma
1: mia madre fa così.
2: Alla fine gli ho detto: questo non è un favore, è un tirocinio. Io non riesco a farla da solo. Figurati.
1: No, guarda, io ho passato
2: altro.
1: Un weekend
2: mamma
1: qualche
2: mia.
1: Tempo fa, sai quando continui a procrastinare, dici no, va. Mi sono messa davanti al computer e ho detto: basta, adesso devo risolvere tutte le cose che non ho risolto negli ultimi anni della mia vita. E ho cominciato dallo Speed e poi l'Atari. E poi la carta d'identità, e
2: però
1: poi la Voltura,
2: poi?
1: E poi... No, ero più incazzata di prima perché non sono riuscita a fare niente,
2: ecco, okay.
1: Però ecco, tra i favori da non chiedere mai, cioè proprio la pugnalata al cuore più grande, almeno per quanto mi riguarda, è lo Speed. Mi aiuti a fare lo Speed, è una cosa che io non sopporto.
2: Quindi amici e amiche, non chiedete mai ad Alessandra di aiutarvi a fare lo Speed.
1: No, io mando le mie amiche a casa di mia madre ad aiutarla a fare lo Speed.

un'idea. Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Niente, nel fuori onda ci siamo incazzati con i genitori.
2: Perché ci chiede. Perché mio padre, lo posso
1: però
2: dire,
1: dillo,
2: dai.
1: No, dillo di cosa ti dice lui, perché è giusto dirlo.
2: Perché mio padre, poi io lo voglio aiutare, ma lui mi dice: "Non ho la password", ma no che non ce l'ho, non me la ricordo, non esiste, perché lui entrando in automatico pensa che non esista la password. Comunque io un po' gli dico: "Mi devi dare sta password?" E lui mi dice: "Oh, Astro, io no, tu non mi vuoi aiutare, ma ricordati che io ti ho insegnato a usare la forchetta.
1: Io ti ho insegnato a usare la forchetta, è bellissima,
2: sì,
1: che
2: sì.
1: Comunque
2: ti serve
1: per mangiare,
2: certo.
1: La prossima volta che qualcuno mi dice qualcosa io lo dico, che poi non è vero, però è una figura molto, un esempio molto pratico,
2: rende l'idea.
1: Oppure vabbè, le mamme che dicono sempre: "Come ti ho fatto tedisco
2: come no,
1: insomma. Vabbè, è giunto il momento di proseguire la puntata,
2: sì,
1: di oggi, che
2: sì.
1: Ne dici? O ci incastriamo
2: sì.
1: con i genitori
2: avanti.
1: E con i favori tra poco per il capitolo strano ma vero, curiosità dal mondo animale, quindi Natural Edition, parliamo di cervi sbronzi.
3: Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma, che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Strano ma vero, cose assurde che però realmente accadono, sotto rubrica della rubrica Natural Edition, quindi curiosità dal mondo animale. Qualche tempo fa questa cosa l'hanno sentita un po' tutti, mi pare strano che tu ancora non abbia capito di cosa parleremo.
2: Allora, cervo, in realtà... non mi viene in mente niente, cervo e Francia non...
1: Allora, appunto, la notizia arriva dalla regione francese, dove, da una regione particolare che non so leggere, tu la sai
2: vediamo,
1: leggere?
2: Vediamo.
1: Tu che sei linguista?
2: Saône-et-Loire. Scritto Saône-et-Loire.
1: Io così l'avrei letto, Saône-et-Loire. Vabbè, Saône-et-Loire, oui, voilà. Dove la gendarmerie locale ha lanciato un avviso curioso, ma anche molto serio. Praticamente il problema riguarda alcuni cervi che, mangiando frutta caduta dagli alberi,
2: sì,

0: frutta fermentata fondamentalmente, soprattutto in autunno, si sono ubriacati.
1: Ho capito.
0: Quindi quando la frutta resta a terra e inizia a fermentare naturalmente, produce l'alcol.
1: Sì,
0: e i cervi mangiandola finiscono per ingerire piccole quantità di etanolo, che però fanno
1: però,
0: malissimo
1: se non sono abituati,
0: e possono entrare in uno stato simile all'intossicazione. Quindi
1: roba.
0: Poveretti, allora fa sorridere, però
1: sì,
0: poveretti,
1: però, certo.
0: C'erano sti cervi tutti strafatti,
1: barcollanti,
0: che barcollavano
1: con le corna, poi pericolosissimo,
0: strani, e quindi il risultato poi è stato documentato anche in alcuni video che sono diventati virali sul web, video fatti dalla gendarmerie,
1: dalla gendarmerie
0: De
1: Saint-Éloi.
0: De Saint-Éloi.
1: Saint-Éloi.
0: Vabbè, gli animali sono disorientati, si muovono in modo insta, cioè stanno proprio ubriachi, si vede, stanno sotto sbronza.
1: Come qualche amico mio quando
0: esatto.
1: abbiamo fatto feste al Tice.
0: La prossima volta agli amici nostri dobbiamo dire: ma mi pare un cervo
1: che si mangia la frutta fermentata,
0: sì,
1: a
0: esatto,
1: terra.
0: Un cervo sotto frutta fermentata. Comunque non si tratta di un fenomeno che succede sempre, è molto raro, però.
1: Però quando succede?
0: No, è per molto raro, ma succede comunque. Sono episodi stagionali addirittura che diventano più probabili in autunno.
1: Che
0: quando
1: follia, comunque.
0: Appunto la frutta matura cade e inizia a fermentare naturalmente. Comunque non è un'ubriacatura volontaria, ovviamente, perché non è che il cervo voleva ubriacarsi, però l'effetto collaterale è
1: molto divertente. Dai, è instagrammabile soprattutto.

macchina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 14 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati dalla redazione. Il G7 e l'Europa sono stati rilevanti e gli Stati Uniti hanno vinto la guerra da soli. Lo ha dichiarato Donald Trump in una conversazione telefonica con il corrispondente della 7, rispondendo a una domanda sul ruolo dei leader UE e del G7 rispetto alla crisi con l'Iran. Tre punti dell'accordo tra Washington e Teheran, che secondo Axios potrebbe essere firmato nei prossimi giorni a Ginevra, ci sono la riapertura immediata dello stretto di Hormuz, lo stop al conflitto su tutti i fronti, il Libano compreso, lo sblocco dei fondi iraniani congelati e la sospensione delle sanzioni statunitensi sul petrolio iraniano, e si ribadisce l'impegno della Repubblica Islamica a non produrre armi nucleari. Si conclude oggi il viaggio apostolico del Papa in Spagna, ultima tappa a Tenerife, alle Isole Canarie. Leone XIV ha visitato un centro di accoglienza. Siamo tutti in un certo senso migranti, siamo tutti pellegrini in cammino verso la nostra patria celeste. Aiutiamoci a vicenda a rendere questo viaggio un'esperienza più umana per tutti, ha affermato Prevost. La cronaca: un 18enne che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda di Milano a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura accaduto intorno alla mezzanotte in zona Bicocca. Ferite lievi per il conducente del monopattino, un 20enne che non avrebbe dato la precedenza. Il GIP di Napoli ha disposto l'interdizione dalla professione medica per il cardiochirurgo Guido Oppido e per la sua vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre 2025 hanno eseguito il trapianto di cuore bruciato al piccolo Domenico Cagliendo, 2 anni, morto il 21 febbraio all'ospedale Monaldi, i due sospesi rispettivamente per 12 e 7 mesi, con l'accusa di falso materiale ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. Voltiamo pagina al calcio. Seconda giornata ai mondiali 2026, dopo i successi all'esordio del Messico, che ha battuto il Sudafrica 2-0, e della Corea del Sud, che ha superato in rimonta 2-1 la Repubblica Ceca. Oggi debutteranno le altre due nazionali ospitanti il torneo. Alle 21 italiane il Canada affronta a Toronto la Bosnia. Nella notte italiana alle 3 i padroni di casa degli Stati Uniti sfidano il Paraguay in California nello stadio di Inglewood. E la Juventus riparte da Giovanni Carnevali, nuovo amministratore delegato e direttore generale del club bianconero. Ufficiale l'addio di Damien Comolli dopo un solo anno. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi. Dame un

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Per il capitolo strano ma vero vi raccontavamo di quella volta in cui dei cervi si sono ubriacati.
2: Si sono ubriacati male andando a creare disordine.
1: Sì,
2: in questo bosco, in questa strada
1: hanno,
2: no?
1: mangiato della frutta fermentata. Soprattutto in autunno accade che la frutta rimane un po' lì, fermenta e ha delle piccole quantità tossiche, vabbè, alcoliche. Si sa, la frutta fermentata si usa

0: sì, ma lo si sente anche dall'odore. A me è capitato di lasciare una volta, lo sai, una mela nello zaino.
1: Sì,
0: ma
1: tipo all'elementare.
0: No, è un intercalare.
1: Tu
0: lo sai che. E questa mela, quando la tolsi dallo zaino, sì, mia madre mi diede un ceffone perché dovemmo sì, buttare lo zaino.
1: Dovettimo,
0: non lo so se esiste. Comunque abbiamo buttato lo zaino, ma c'era una puzza di proprio di fermentato e forse era alcolico.
1: Poveri cervi. Comunque Andrea scrive: immaginate di chiamare la polizia perché i cervi sono usciti da una serata un po' troppo lunga. Beh, in effetti un po' quello è successo, perché la gente li ha visti un po' strani e hanno chiamato le autorità, in effetti. Giulia dice: quindi in pratica il traffico rallenta per colpa di animali che hanno esagerato con la frutta. La natura è folle. No, siamo noi che siamo folli, perché in realtà le strade che noi costruiamo le facciamo già... Insomma, negli habitat...
0: Gli abbiamo invaso l'habitat, esatto. Gli abbiamo costruito una strada in casa.
1: E quella è casa loro. Poi Marco dice: io che pensavo di essere pericoloso dopo due bicchieri, e invece c'è chi attraversa la strada senza neanche capire dove sta andando. Vabbè Marco, allora intanto, vabbè, a parte gli scherzi, mai bere, mettersi alla guida, questo ci facciamo seri un attimo.
0: Però questo sempre.
1: Però vabbè, tanto i cervi non guidano, quindi
0: no,
1: che
0: hanno,
1: dire?
0: Hanno delle, sono maestosi e con delle corna, quindi
1: con
0: comunque
1: delle
0: sono pericolosi.
1: Imponenti.
0: Però.
2: AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo, il cuore dello ospitalità. Batte con AIA.

Public Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Tornano le battute brutte, anche se queste, devo dire, questa volta metto sempre le mani avanti.
2: Sono belle.
1: Sì, questa volta non sono male. Belle non esageriamo adesso.
2: Sono sempre belle, lo sai come la penso e non potrai farmi cambiare idea.
1: Allora, cominciamo a mo' di barzelletta, ok?
2: Sì.
1: Ciao, ma perché hai una benda sull'occhio? Perché se ce n'avevo due non vedevo niente.
2: Chiaro,
1: risponde
2: ovvio.
1: Il pirata, credo.
2: Facile, facile.
1: Un discorso tra pirati.
2: Certo.
1: Poi, ma lo sai che è successa una cosa strana? E lui risponde: beh, dimmi, cosa è successo? Sono andata in bagno e la luce si è accesa da sola.
2: Ah.
1: Poi sono uscita e si è spenta.
2: Ah.
1: Ma come mai? Hai fatto la pipì nel frigo.
2: Beh, certo. Yeah.
1: Questa era bruttina.
2: Questa era,
1: bene,
2: no.
1: Andiamo avanti con: io ho il disco di ernia. Beh, da te, io ho l'ernia al disco.
2: Buon.
1: Allora, secondo te ci sono ancora uomini che aprono lo sportello della macchina? Eh beh sì, sennò come pensi che c'entriamo?
2: Ah, certo. Beh, sì.
1: Vabbè, proseguiamo con: un uomo dice: Alexa, mi dici perché con le donne non ne azzecco mai una? Intanto io sono Siri. Però avrei dovuto dirlo: Intanto io sono Siri.
2: Questa è molto bella.
1: La Bibbia e il Corano ci insegnano ad amarci gli uni con gli altri. Sì, vabbè, ma il Kama Sutra è più preciso.
2: Direi proprio di sì.
1: Cosa fa una patatina in chiesa? Com'è?
2: No, stavo pensando
1: prega
2: prima,
1: San Carlo. Prega San Carlo.
2: Ero rimasto al Kama Sutra.
1: Prega San Carlo. È nato a Perugia e beve molto. Dai, questa la puoi indovinare.
2: È nato a Perugia
1: e beve molto.
2: Crodino, no.
1: Umbriaco. Bene. Il gelato servito sul Titanic.
2: Un ghiacciolo.
1: L'affogato.
2: Oh.
1: Differenza tra fagiano e fagiolo.
2: Un ano. No.
1: Il fagiano prima si spara e poi si mangia. Il fagiolo prima si mangia e poi si spara.
2: Si spara.
1: Basta, con questa me ne vado. Meno male che avevo detto che non erano brutte. Mi ricordavo male. Ciao.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia

acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

0: pensate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Sono un po' interdetta da me stessa, posso dire.
2: Sono molto belle le battute brutte, ripeto, ribadisco, sono belle perché sfruttano il pensiero laterale.
1: Più sono brutte, più a lui certo. Piacciono. Io mi farei due domande, va bene. E tra l'altro mi ricorda, io continuo, quindi per il non piacere dei nostri amici del Comedy, dei nostri ascoltatori. Ma domani, promesso, non le selezioneremo, perché domani è sabato, caro
2: Domani Ano. È sabato, quindi selezioneremo solo il meglio del meglio, del meglio del meglio. Una cernita proprio, perché è tutto top.
1: Ma è difficile invece.
2: È tosta. Sarà tosta scegliere qualcosa
1: che sia ascoltabile, di
2: normale, ecco, esatto.
1: Quindi domani con il best of del Comedy Radio Show torneremo con Alessandro Bisogni.
2: E torneremo con il best of e soprattutto con the best one, Alessandra Bellotti.
1: Qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti,
2: ciao.
1: A domani.

Ancora grandi emozioni sul mare. Il Festival Acqua 2026 a Jesolo arriva al suo gran finale nell'Arenile di Piazza Brescia. Tre eventi unici alle ore 20:30 da vivere sulla spiaggia. Lunedì 22 giugno, le storie di Mauro Corona. Martedì 23, lo show spettacolare di Dardust. E domenica 26 giugno, la chiusura della rassegna con Stefania Andreoli. Evento di Dardust a pagamento. Gli altri appuntamenti sono gratuiti. Prendi il tuo telo mare e vieni a vivere il gran finale di Acqua 2026. Biglietti e dettagli su festivalacqua.it.

0: acque. 15 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata e ben ritrovati con informazione dalla città a cura dell'ufficio stampa del Consorzio di Imprese Turistiche Jesolo Venice. I comuni di Jesolo e San Donà di Piave, insieme al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, hanno definito un accordo di programma finalizzato alla ricostruzione dei due ponti sul canale Bovarosa. L'intesa disciplina la collaborazione tra i tre enti per la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza delle infrastrutture che saranno demolite e ricostruite. I due manufatti interessati sono il ponte tra via Tram e via San Pio X e quello tra via San Marco e via Argine San Marco. Realizzati nel 1934 nell'ambito delle opere di bonifica del territorio, costituiscono oggi un collegamento strategico per la mobilità locale, per le attività agricole, ma anche per i flussi turistici dell'area. Con questo accordo, ha detto il sindaco Christopher De Zotti, consolidiamo una collaborazione istituzionale che consentirà di affrontare in modo efficace un intervento atteso e necessario per il territorio. Ed a proposito di territorio, da ricordare che domani, sabato 13 giugno, parte ufficialmente la programmazione della nuova edizione di Equilibrium in Festa, l'appuntamento che ogni anno richiama residenti e visitatori alle celebrazioni del santo patrono San Giovanni Battista di Jesolo Paese. Dunque alle 21 di domani, sabato, in piazza Primo Maggio, in occasione dell'anniversario del Corpo dei Bersaglieri, il concerto della fanfara dei Bersaglieri. Poi la programmazione, diciamo, quella più ufficiale, quella più sentita e coinvolgente, di fatto inizierà da giovedì prossimo, giovedì 18 giugno. Comunque appuntamento domani in piazza del concerto della fanfara dei Bersaglieri, e quindi in festa naturalmente richiama anche al nome della città. Fin dal Medioevo la comunità locale si sviluppò attorno alla pieve dedicata al santo, considerato simbolo di fede, rinascita e protezione della popolazione lagunare. La scelta di San Giovanni Battista non è casuale. Il santo, che nella tradizione cristiana annuncia la venuta di Cristo e battezza nelle acque del Giordano, era particolarmente venerato nelle comunità legate all'acqua e alla pesca, attività che per secoli hanno rappresentato la principale risorsa economica del territorio jesolano. E chiudiamo ricordando il prossimo appuntamento di Festival Acqua, Festival Acqua, che tra l'altro ha fatto registrare una sold out per quanto riguarda giovedì 11, quindi ieri sera, con il concerto di Niccolò Fabi sulla spiaggia di Piazza Brescia. Dunque domenica 14 giugno alle 5:45 Pacifico, con concerto, voce e pianoforte. In questo caso l'ingresso è libero. E con questo è tutto. Per altre informazioni sulla città, i suoi eventi, le sue eccellenze, www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
3: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperi Show torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, tornano sul palco venerdì 19 giugno al Palaturismo alle ore 21 con una nuova avventura comico-teatrale. Tra gag fulminanti, dialetto veneto che profuma di casa, momenti musicali e quella comicità fresca e surreale tipica di Marco e Pippo, il pubblico viene trascinato in un vortice di situazioni esilaranti. Ma tra una risata e l'altra, incalmati, ricorda anche che siamo tutti collegati, tutti innestati verso la felicità. Maggiori info su prenotazioni e prezzi dei biglietti sul sito www.jesolo.it.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

Allora, amici, parliamo di quello che è successo qualche giorno fa a Afrojack, il DJ olandese nonché marito di Elettra Lamborghini, che si trovava alla Gumball 3000, questo rally internazionale che ogni anno attraversa varie città con queste automobili di lusso con a bordo personaggi famosi. E mentre lui e un suo amico che guidava la macchina erano a bordo di una Bentley, praticamente la macchina è stata letteralmente trafitta da un palo. Ragazzi, il parabrezza si è spaccato con sto palo che c'è entrato dentro. Ancora non si sa come abbia fatto l'amico di Afrojack a mantenere il controllo della macchina, ma soprattutto come sia possibile che sono rimasti illesi. Come è possibile che siano rimasti illesi? Vabbè, lui lo considera un segno del destino, ha detto: probabilmente la vita mi vuole insegnare qualcosa, quindi devo capire che lezione devo imparare da questo. Beh, l'importante è che, insomma, sia ancora vivo per raccontarlo.

Prestigiosi e conosciuti, presentati dalla giornalista radiofonica Alessandra Tedesco. Scopri dal vivo i 5 autori finalisti che verranno annunciati mercoledì 3 giugno. Un evento imperdibile per tutti gli amanti della lettura. L'evento si inserisce nel programma della terza edizione di Jesolo Libri, Parole e Idee. Per maggiori informazioni visita il sito www.comune.jesolo.be.it.

inesplicabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: Locale, Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo, insieme facciamo crescere Jesolo.
1: Noi due siamo bravi,

0: vivere.
1: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
0: Dance Remember
1: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Allora, parliamo di questa cosa che accade in America. C'è una catena di negozi che fanno piatti con i gamberetti che hanno indetto un concorso che è rivolto a tutti, non necessariamente a chi acquista i loro gamberetti. Cioè, proprio lo dice il regolamento: non devi comprare nulla per partecipare a questo concorso. E che si vince? Ragazzi, si vince una fornitura di questi loro gamberetti.

di queste loro porzioni di gamberetti per ben 25 anni. Praticamente una volta al mese per 25 anni hai questa tua porzione di gamberetti. Ti danno una card che ti permette di andarli a prendere.

25 luglio 2026 dalle ore 17 nella spiaggia del Faro di Jesolo torna l'evento più pazzo dell'estate, dove musica, energia e divertimento si fondono in un'atmosfera fuori dal comune. Random, questa è la parola che dovete tenere a mente, dove ogni momento è una sorpresa, ogni angolo della festa può trasformarsi in qualcosa di inaspettato. Per maggiori informazioni nel sito www.jesolo.it. 1, 2, 3.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Abbiamo concluso un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo. Io vi do un bacio grande e noi ci sentiamo di nuovo lunedì pomeriggio alla stessa ora. Ciao!

0: 17:01.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. Si è aperto con una vittoria del Messico il Mondiale 2026. Davanti a oltre 80.000 spettatori, la nazionale di Javier Aguirre ha superato il Sudafrica per 2-0 grazie alle reti di Quiñones e Jiménez. Proprio quest'ultimo è stato tra i protagonisti della serata. L'attaccante messicano è tornato al gol in una Coppa del Mondo dopo il gravissimo trauma cranico subito nel 2020 in Premier League, un infortunio che aveva fatto temere per la sua carriera. Partita dominata dal Messico e caratterizzata anche da 3 espulsioni, 2 per il Sudafrica e una per il difensore messicano Montes nel recupero. Nell'altra gara del gruppo A, successo in rimonta della Corea del Sud sulla Repubblica Ceca. I cechi erano passati in vantaggio con Krejci, ma nella ripresa gli asiatici hanno ribaltato il risultato grazie ai gol di Wang Inbeom e del neoentrato Oh Yeong-kyu. Messico e Corea del Sud guidano così il girone dopo la prima giornata. E oggi entrano in scena le altre 2 nazionali ospitanti. Alle 21 italiane il Canada sfida a Toronto la Bosnia, squadra che nei playoff ha eliminato l'Italia, impedendo agli azzurri di qualificarsi per il 3° mondiale consecutivo. Nella notte alle 3 italiane tocca invece agli Stati Uniti, che a Inglewood affrontano il Paraguay. La formazione americana

0: si affida soprattutto a Christian Pulisic e Weston McKennie. Sugli spalti non ci sarà Donald Trump, ma è annunciata la presenza del segretario di Stato Marco Rubio. Novità importanti in casa Juventus: dopo appena un anno si chiude l'esperienza di Damien Comolli in bianconero. Il dirigente francese ha lasciato il club di comune accordo con la società, che lo ha ringraziato per il lavoro svolto. La Juventus ha già individuato il successore: sarà Giovanni Carnevali, protagonista negli ultimi anni della crescita del Sassuolo e considerato uno dei dirigenti più stimati del calcio italiano. Il consiglio di amministrazione gli ha affidato il ruolo di amministratore delegato e direttore generale, con il compito di guidare il progetto sportivo e manageriale del club. Nelle sue prime dichiarazioni, Carnevali ha parlato di un incarico affrontato con orgoglio e senso di responsabilità, ringraziando la proprietà e John Elkann per la fiducia ricevuta e promettendo di lavorare per riportare la Juventus sempre più protagonista in Italia e in Europa. E dopo il ritorno di José Mourinho sulla panchina del Real Madrid, il club spagnolo ha annunciato un riconoscimento speciale. Papa Leone XIV è stato nominato socio onorario del Real Madrid, la più alta onorificenza concessa dalla società, una decisione arrivata dopo la visita del pontefice al Santiago Bernabéu lo scorso 8 giugno. Nel comunicato il club ha parlato di una figura universale capace di promuovere valori come pace, solidarietà e giustizia. E proprio durante il viaggio verso Madrid, Leone XIV aveva scherzato con i giornalisti: il Papa tifa tutte le squadre, ma Prevost tifa Real Madrid. Chiudiamo con la pallavolo: arriva la prima vittoria dell'Italia nella Volleyball Nations League. Dopo il KO all'esordio con la Francia, gli azzurri di Ferdinando De Giorgi hanno superato la Germania per 3-7-1 a Ottawa. Una partita tutt'altro che semplice, risolta grazie al carattere e alla capacità di reagire nei momenti più complicati. Dopo un buon primo set, l'Italia ha subito il ritorno dei tedeschi, trascinati da una battuta molto efficace. Il momento chiave è arrivato nel terzo parziale, tra decisioni arbitrali contestate e una crescente tensione in campo. Gli azzurri però non si sono disuniti, hanno trovato nuove energie dagli innesti della panchina. Decisivi Alessandro Bovolenta, miglior marcatore con 17 punti, Luca Porro e Sani, protagonisti della rimonta che ha indirizzato la sfida. Il quarto set è stata una vera battaglia, chiusa soltanto ai vantaggi sul 33-31. L'Italia tornerà in campo nella notte tra sabato e domenica contro la Turchia. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

ieri e di oggi. Il viaggio sulla spiaggia di Jesolo continua. Entra nel vivo il Festival Acqua 2026 all'Arenile di Piazza Brescia. Una settimana di grandi emozioni, sempre alle 20:30. Martedì 16 giugno, l'ironia di Chiara Francini. Il 17, il rock di Omar Pedrini. E il 19, la psicologia di Agnese Scappini. E per un risveglio magico, domenica 21 giugno alle 5:45, non perdere il concerto all'alba con la musica di Andrea Avanzo. Tutti gli eventi della settimana sono gratuiti. Nessun posto a sedere. Porta il tuo telo e goditi lo spettacolo sulla sabbia. Scopri il programma completo su festivalacqua.it.

studenti. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

0: sure it hurts more vivid and worse what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: come la febbre.
1: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Dio, porque si no me muero.
1: 18 e 4 minuti.
2: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
3: Buona giornata e ben ritrovati con informazione dalla città a cura dell'ufficio stampa del Consorzio di Imprese Turistiche Jesolo Venice. I comuni di Jesolo e Sandona di Piave, insieme al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, hanno definito un accordo di programma finalizzato alla ricostruzione dei due ponti sul canale Bovarosa. L'intesa disciplina la collaborazione tra i tre enti per la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza delle infrastrutture che saranno demolite e ricostruite. I due manufatti interessati sono il ponte tra via Tram e via San Pio X e quello tra via San Marco e via Argine San Marco. Realizzati nel 1934 nell'ambito delle opere di bonifica del territorio, costituiscono oggi un collegamento strategico per la mobilità locale, per le attività agricole, ma anche per i flussi turistici dell'area. Con questo accordo, ha detto il sindaco Christopher De Zotti, consolidiamo una collaborazione istituzionale che consentirà di affrontare in modo efficace un intervento atteso e necessario per il territorio. Ed a proposito di territorio, da ricordare che domani, sabato 13 giugno, parte ufficialmente la programmazione della nuova edizione di Equilibrium in Festa, l'appuntamento che ogni anno richiama residenti e visitatori alle celebrazioni del santo patrono San Giovanni Battista di Jesolo Paese. Dunque alle 21 di domani, sabato, in piazza Primo Maggio, in occasione dell'anniversario del Corpo dei Bersaglieri, il concerto della fanfara dei Bersaglieri. Poi la programmazione, diciamo, quella più ufficiale, quella più sentita e coinvolgente, di fatto inizierà da giovedì prossimo, giovedì 18 giugno. Comunque appuntamento domani in piazza del concerto della fanfara dei Bersaglieri, e quindi in festa, naturalmente richiama anche al nome della città. Fin dal Medioevo la comunità locale si sviluppò attorno alla Pieve dedicata al santo, considerato simbolo di fede, rinascita e protezione della popolazione lagunare. La scelta di San Giovanni Battista non è casuale. Il santo, che nella tradizione cristiana annuncia la venuta di Cristo e battezza nelle acque del Giordano, era particolarmente venerato nelle comunità legate all'acqua e alla pesca, attività che per secoli hanno rappresentato la principale risorsa economica del territorio jesolano. E chiudiamo ricordando il prossimo appuntamento di Festival Acqua, Festival Acqua, che tra l'altro ha fatto registrare una sold out per quanto riguarda giovedì 11, quindi ieri sera, con il concerto di Niccolò Fabi sulla spiaggia di Piazza Brescia. Dunque domenica 14 giugno alle 5:45 Pacifico, con concerto, voce e pianoforte. In questo caso l'ingresso è libero. E con questo è tutto. Per altre informazioni sulla città, i suoi eventi, le sue eccellenze, www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
4: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: da me.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo, irrompe l'ironia sarcastica di Andrea Pennacchi in Poiana Rock. L'evento in programma il 21 giugno alle ore 21 nell'area Bennati. Una serata in cui il teatro incontra la musica della Revenge Tanco Band, capitanata da Giorgio Gobbo. I biglietti acquistabili su www.ticketone.it e presso Foto al Mare in via Bafile 86. Maggiori informazioni sul sito www.jesolo.it.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La città di Jesolo ospita la sesta edizione del torneo di padel dedicato a celebrità del mondo dello sport, dello spettacolo e dell'informazione. Sabato 13 e domenica 14 giugno al Republic Sport Village in via Silvio Piola 2, grandi nomi come Gils Rocca, Moreno Morello, Elisa Di Francisca e molti altri si sfideranno in un torneo imperdibile. E sabato sera il divertimento si sposta in piazza Milano con il VPC Village, food truck, DJ set e il grande show live condotto da Stefano Meloccaro ed Eva Gini. Per maggiori informazioni visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

sabbia sotto i piedi e la grande musica. Parte a Jesolo la quarta edizione del Festival Acqua 2026. Dall'Arenile di Piazza Brescia ecco i primi imperdibili appuntamenti alle 20:30. Si parte il 9 giugno con il piano di Rafael Gualazzi, il 10 il podcast live di Stefano Nazzi e il 12 le canzoni di Niccolò Fabi. E domenica 14 giugno sveglia presto. Alle 5:45 c'è il concerto all'Alba di Pacifico. Eventi gratuiti a pagamento. Nessun posto a sedere. Porta il tuo telo e goditi lo spettacolo sulla sabbia. Biglietti e dettagli su festivalacqua.it.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: next.
1: A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 20.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato su X che il memorandum d'intesa su Islamabad sarebbe vicino alla conclusione, invitando i media a evitare speculazioni fino all'annuncio ufficiale. Il presidente americano Donald Trump ha rilanciato il messaggio, mentre fonti di stampa indicano Ginevra come possibile sede per la firma. Da Teheran però arrivano smentite su tempi e contenuti dell'intesa. Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi, si avvia verso l'uscita dal carcere dopo 10 anni e 6 mesi di detenzione. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano dovrà decidere sull'affidamento in prova ai servizi sociali dopo un parere positivo della Procura Generale sulla sua buona condotta anche durante la semilibertà. La decisione attesa nei prossimi giorni e, se confermata, consentirà a Stasi di scontare il residuo di pena lavorando all'esterno. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato decaduto il titolo esecutivo della pena per Nicole Minetti dopo la grazia concessa dal Presidente della Repubblica. La decisione relativa ai casi Ruby Bis e alle spese al Pirellone chiude formalmente il procedimento. Il presidente francese Emmanuel Macron e la premier italiana Giorgia Meloni terranno il 25 giugno ad Antibes il primo vertice bilaterale tra i due governi dopo il trattato del Quirinale firmato nel 2021 da Macron e dall'allora premier Mario Draghi. Un problema tecnico ha ritardato il decollo del volo papale con a bordo Leone XIV mentre si trovava nella base aerea di Tenerife. Dopo l'annuncio del comandante, il re di Spagna Felipe VI è salito a bordo per invitare il pontefice ad attendere nella sala VIP in attesa della riparazione del guasto. Elon Musk diventa il primo trilionario al mondo dopo la quotazione di SpaceX al Nasdaq. La società ha superato una capitalizzazione di 2.000 miliardi di dollari, facendo salire il patrimonio del magnate a circa 1.100 miliardi. L'IPO, tra le più grandi della storia, ha raccolto 75 miliardi di dollari. Nelle prove libere del Gran Premio di Catalogna di Formula 1 a Barcellona, il più veloce è stato Lando Norris su McLaren. Alle sue spalle George Russell e Oscar Piastri, mentre quarto è Charles Leclerc. Più indietro Lewis Hamilton, nono. Domani alle 16 le qualifiche sul circuito del Montmeló. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit. 4 successi di ieri e di oggi.

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. Sei serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in Piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Ancora grandi emozioni sul mare. Il Festival Acqua 2026 a Jesolo arriva al suo gran finale nell'Arenile di Piazza Brescia. Tre eventi unici alle ore 20:30 da vivere sulla spiaggia. Lunedì 22 giugno, le storie di Mauro Corona. Martedì 23, lo show spettacolare di Dardust. E domenica 26 giugno, la chiusura della rassegna con Stefania Andreoli. Evento di Dardust a pagamento. Gli altri appuntamenti sono gratuiti. Prendi il tuo telo mare e vieni a vivere il gran finale di Acqua 2026. Biglietti e dettagli su festivalacqua.it.

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperishow torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria, tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

Viaggio sulla spiaggia di Jesolo continua. Entra nel vivo il Festival Acqua 2026 all'Arenile di Piazza Brescia. Una settimana di grandi emozioni, sempre alle 20:30. Martedì 16 giugno, l'ironia di Chiara Francini. Il 17, il rock di Omar Pedrini. E il 19, la psicologia di Agnese Scappini. E per un risveglio magico, domenica 21 giugno alle 5:45, non perdere il concerto all'alba con la musica di Andrea Avanzo. Tutti gli eventi della settimana sono gratuiti. Nessun posto a sedere. Porta il tuo telo e goditi lo spettacolo sulla sabbia. Scopri il programma completo su festivalacqua.it.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino.

0: discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
1: Dance Remember
0: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, tornano sul palco venerdì 19 giugno al Palaturismo alle ore 21 con una nuova avventura comico-teatrale. Tra gag fulminanti, dialetto veneto che profuma di casa, momenti musicali e quella comicità fresca e surreale tipica di Marco e Pippo, il pubblico viene trascinato in un vortice di situazioni esilaranti. Ma tra una risata e l'altra, incalmati, ricorda anche che siamo tutti collegati, tutti innestati verso la felicità. Maggiori info su prenotazioni e prezzi dei biglietti sul sito www.jesolo.it.

Silenzio, relax, Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Griglie Roventi. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

a Jesolo, irrompe l'ironia sarcastica di Andrea Pennacchi in Poiana Rock. L'evento in programma il 21 giugno alle ore 21 nell'area Bennati. Una serata in cui il teatro incontra la musica della Revenge Tanco Band, capitanata da Giorgio Gobbo. I biglietti acquistabili su www.ticketone.it e presso Foto al Mare in via Bafile 86. Maggiori informazioni sul sito www.jesolo.it.

25 luglio 2026 dalle ore 17 nella spiaggia del Faro di Jesolo torna l'evento più pazzo dell'estate, dove musica, energia e divertimento si fondono in un'atmosfera fuori dal comune. Random, questa è la parola che dovete tenere a mente, dove ogni momento è una sorpresa, ogni angolo della festa può trasformarsi in qualcosa di inaspettato. Per maggiori informazioni nel sito www.jesolo.it.

Il rumore del mare, la sabbia sotto i piedi e la grande musica. Parte a Jesolo la quarta edizione del Festival Acqua 2026. Dall'Arenile di Piazza Brescia ecco i primi imperdibili appuntamenti alle 20:30. Si parte il 9 giugno con il piano di Rafael Gualazzi, il 10 il podcast live di Stefano Nazzi e il 12 le canzoni di Niccolò Fabi. E domenica 14 giugno sveglia presto. Alle 5:45 c'è il concerto all'Alba di Pacifico. Eventi gratuiti a pagamento. Nessun posto a sedere. Porta il tuo telo e goditi lo spettacolo sulla sabbia. Biglietti e dettagli su festivalacqua.it.

La città di Jesolo ospita la sesta edizione del torneo di padel dedicato a celebrità del mondo dello sport, dello spettacolo e dell'informazione. Sabato 13 e domenica 14 giugno al Republic Sport Village in via Silvio Piola 2, grandi nomi come Gils Rocca, Moreno Morello, Elisa Di Francisca e molti altri si sfideranno in un torneo imperdibile. E sabato sera il divertimento si sposta in piazza Milano con il VPC Village, food truck, DJ set e il grande show live condotto da Stefano Meloccaro ed Eva Gini. Per maggiori informazioni visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

0: quiet snap.
1: Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve. Un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.